Prima di conoscere i poeti francesi leggevo solo Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti. Su di me hanno avuto lo stesso impatto di Elvis.

0: talk about.
1: È tempo di Motor News
2: su Radio MFP
1: con Marco Veronese.
2: Motor News a cura di Marco Veronese.
3: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchi grattacapi a tutti i guidatori, specialmente a noi popolo delle due ruote: la benzina contaminata da acqua e impurità. Secondo un'inchiesta lanciata dall'agenzia Aden Kronos, nelle officine, in particolare nella zona della capitale, è scattato un vero e proprio allarme. Diversi meccanici storici dichiarano di non aver mai visto una concentrazione simile di guasti negli ultimi mesi. In alcuni casi le lavorazioni su serbatoi e impianti intasati da acqua, sabbia e morchia sono aumentate anche del 30%. A fare le spese maggiori di questa situazione sono proprio le moto e gli scooter di ultima generazione. Dotati di iniettori e pompe carburante ad altissima precisione, i motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici: problemi tecnici o strutturali, infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera. Sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione, ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di Viaggio MFP chiocciola libero.it oppure Radio Music for People chiocciola libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
6: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Eh sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rodzek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

Prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche e a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Shue on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Shue su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono, e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto, che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.
2: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: la mia stima ed il mio onore a chi la moto la tratta con il cuore.
1: And now it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.

Ci sono brani degli anni Ottanta sparati a tutto volume nelle discoteche, nei locali sul mare e nelle radio private di provincia. Canzoni che tutti hanno ballato almeno una volta. E poi ci sono nomi, quelli che restano in copertina, e quelli che invece rimangono nascosti dietro le quinte, piccoli segreti della musica italiana. Perché in pochi sanno che dietro a uno di quei pezzi dance martellanti, diventati colonna sonora delle notti italiane, c'era la firma elegante e in attesa di una donna che il grande pubblico avrebbe ricordato soprattutto per la televisione. La sua voce ironica, il suo sorriso raffinato, l'intelligenza rapida. Lei era Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice italiana. Eh sì, dietro quel ritmo da dance floor c'era proprio lei. Erano gli anni 70, stavamo scivolando verso gli 80. L'Italia cambiava pelle, le radio libere esplodevano, le discoteche diventavano cattedrali del sabato sera e i sintetizzatori sostituivano lentamente le orchestrazioni classiche. Era il tempo in cui il confine tra musica pop, televisione e sperimentazione diventava sottilissimo e in mezzo a quel vortice creativo si incontrarono personalità diversissime. Da una parte Enrica Bonaccorti, autrice raffinata, donna di spettacolo, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dal cinema alla scrittura. Dall'altra, uomini che la musica dance italiana la stavano costruendo davvero come artigiani del suono. Al Festa, musicista e produttore italiano, Francesco Puccioni, al secolo Mike Francis, e ancora Claudio Giusti. Nomi fondamentali di una scena musicale che oggi chiameremo cult, ma allora era semplicemente il futuro. Il progetto, infatti, Metropole, composto da Festa, Puccioni e Giusti, nacque a Roma, produsse questo singolo da sound decisamente americano e spesso considerato uno degli esempi della Italo Disco più raffinata prodotta all'inizio degli anni Ottanta. Immaginate adesso la scena, c'è uno studio di registrazione, c'è del fumo nell'aria, nastri magnetici, tastiere accese, qualcuno prova una linea di basso, qualche altro batte il tempo sul tavolo. E poi arriva lei, Enrica Bonaccorti, che magari il pubblico immagina elegante in televisione davanti alle telecamere, ma che in realtà conosce perfettamente il peso delle parole, il ritmo delle frasi, la musicalità di una battuta. Perché chi scrive davvero sa che ogni parola ha un tempo, un respiro, una cadenza. E allora accade qualcosa di magico. Mondi apparentemente lontani si toccano. La televisione incontra il dance floor. L'autrice incontra i producer. La scrittura incontra il beat. Nasce così questo brano destinato a vivere una vita tutta sua. Una di quelle canzoni che entrano nelle casse delle discoteche e smettono di appartenere ai loro autori. Perché succede anche questo nella musica. A volte una canzone diventa più famosa delle persone che l'hanno creata. E il pubblico non si domanda mai chi l'abbia scritta. Balla e basta. Canta, eventualmente. Ricorda un'estate, una notte, un amore. Nessuno però immagina che dietro quel ritornello ci sia la penna di una presentatrice TV come Enrica Bonaccorti. E forse è proprio per questo che c'è un fascino dietro questa storia. La carriera di Enrica è stata immensa. Teatro, cinema, televisione, come dicevamo, programmi popolari, interviste, talk show. Una presenza riconoscibile e familiare. Eppure il lavoro vero, quello profondo, spesso vive lontano dalle luci, dietro le quinte, nelle stanze dove si scrive, dove si corregge, dove si crea senza applausi. Ed è lì che Enrica Bonaccorti ha lasciato traccia importantissima. La scena musicale italiana di quegli anni era un laboratorio incredibile. C'erano artisti che oggi vengono riscoperti come pionieri, musicisti che mescolavano funk, disco, elettronica e melodia italiana. Mike Francis, per esempio, voce sofisticata, internazionale, capace di creare atmosfere eleganti e malinconiche allo stesso tempo, fu un artista che avrebbe lasciato il segno profondo nella musica italiana. E accanto a lui produttori e compositori, come dicevamo, come Al Festa e Claudio Giusti, perché anche loro vivevano la musica come ricerca continua. Non esistevano allora computer portatili, non esisteva internet e le idee si costruivano insieme in laboratorio, nello stesso spazio, guardandosi negli occhi e facendo alchimie prova dopo prova. Ore e ore in studio, appunto, a cercare il suono giusto, il giro armonico perfetto, la parola che cade esattamente sul tempo. E in quella ricerca collettiva Enrica Bonaccorti portava qualcosa di unico. Scrive il testo di questa canzone, una scrittura colta, ma immediata, elegante ma popolare. Insomma, capace di arrivare a tutti. Ed è incredibile pensare che migliaia di persone abbiano ballato quelle note senza neppure sapere e ignorando completamente chi ci fosse dietro. I produttori restano nomi conosciuti solo dagli appassionati. Ma dietro ogni canzone esiste una costellazione di persone ed è giusto ogni tanto riaccendere quella luce. C'è qualcosa di profondo e poetico in questa vicenda. Una donna che il pubblico immagina dentro gli studi televisivi mentre invece contribuisce a scrivere una colonna sonora delle notti italiane degli anni Ottanta.
una firma nascosta, quasi segreta. Forse è proprio per questo che è ancora più affascinante, no? Perché ci ricorda una cosa importante: gli artisti non sono mai una cosa sola. Possono cambiare linguaggio, attraversare mondi, spostarsi dal teatro alla musica, dalla televisione alla scrittura, senza però perdere autenticità. Anzi, a volte è proprio dietro le quinte che nasce il lavoro più sorprendente. Oggi, nell'epoca dei social e della visibilità continua, siamo abituati a sapere tutto: chi ha scritto cosa, chi produce, chi compone. Negli anni 70 e 80 invece esisteva ancora il mistero. Le canzoni vivevano da sole, viaggiavano, entravano nelle radio, passavano di mano in mano e il pubblico raramente andava a cercare i crediti. Così poteva accadere che un pezzo dance diventasse famosissimo, senza che quasi nessuno sapesse che tra gli autori c'era appunto una presentatrice TV, come abbiamo detto, e forse lei stessa sorrideva davanti a questa ironia. Insomma, questa storia allora non parla soltanto di una canzone se vai a stringerla fino in fondo. Parla del talento nascosto, delle seconde vite artistiche, di tutto ciò che il pubblico non vede. Parla di quegli artisti capaci di attraversare epoche e linguaggi senza mai smettere di creare. E ci ricorda che dietro ogni successo popolare esiste quasi sempre un mondo sommerso, fatto di intuizioni, collaborazioni, notti in studio, parole appuntate su fogli sparsi e firme che il tempo rischia di cancellare, ma che meritano però di essere raccontate, come abbiamo fatto oggi. Quindi, la prossima volta che sentirete un vecchio pezzo dance sparato a volume impossibile, fermatevi un istante, perché dietro a quel ritmo potrebbe nascondersi una storia che non avete neanche immaginato.

0: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
1: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
0: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
1: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
0: Sistemi a fibra ottica e telecamere infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Avete voglia di un viaggio da sogno in coppia senza la fatica dell'equilibrio e senza dover rinunciare ai bagagli? Oggi parliamo del Can-Am Spider RT Sea-to-Sky, il veicolo a tre ruote definitivo per i viaggi a due. Vediamo perché questo trike di lusso canadese sta conquistando i viaggiatori di tutto il mondo. Cuore Rotax e cambio sequenziale. Sotto la carenatura pulsa un propulsore tre cilindri da 1330 cm3 e 115 cavalli, abbinato a un cambio semiautomatico a 6 marce con retromarcia di serie, per parcheggiare senza sforzo anche a pieno carico. Spazio record per i bagagli. Grazie a ben 4 vani portaoggetti impermeabili per 178 litri complessivi di capacità, lo Spider batte quasi tutte le moto da turismo sul mercato. Comfort da prima classe. Selle riscaldate in schiuma adattiva con schienali dedicati, parabrezza regolabile elettricamente e impianto stereo Hi-Fi a 6 altoparlanti. Sicurezza automobilistica su 3 ruote. La doppia ruota anteriore con gomme larghe da auto, unita a servosterzo dinamico, frenata ABS a pedale e controllo elettronico della stabilità, garantisce un'aderenza impeccabile su qualsiasi strada. Rispetto ai trike tradizionali come la Harley Triglide, la configurazione a Y del Can-Am regala una guida più stabile, sicura e moderna. Un'ammiraglia da viaggio pensata per macinare chilometri nel totale relax. E anche per questo Focus targato Motor News è tutto. Pronti a fare le valigie per il prossimo weekend? Continuate a viaggiare con noi. La gran musica vi aspetta sempre su Radio Music for People.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
4: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Music for People.
0: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Radio Music for People presenta
6: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore.

0: pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

I New York Dolls non erano un gruppo punk, il punk non esisteva ancora. Erano solo una delle tante rock band della New York disastrata dei primi anni 70. Todd Rundgren.

inglese, perché sono un tipo abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non Francesco, non parlo bene l'italiano.

0: La cultura, olorei, zaskibi, oloroiti. Danke.
1: Diario di bordo, il vocale di oggi su Radio Music for People.
2: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
3: Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est e ovunque c'erano piante di fichi d'India, in mezzo alla campagna ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo anche spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina

0: La stanza aveva pareti strette e un soffitto basso, dipinto di viola da mani stanche che forse avevano voluto nascondere l'umidità, o forse soltanto inventarsi un cielo diverso. In fondo, Vico dei Castagna a Genova respirava come un animale notturno. Il sale che arrivava dal porto, il fumo delle sigarette, le voci rotte dei marinai, i passi frettolosi di uomini che cercavano un po' di oblio dietro una porta socchiusa. Nel 1959 Gino Paoli aveva 25 anni e niente in tasca, se non una fame confusa di vita. Per restare accanto a quella donna aveva rubato alcuni libri dalla casa del padre, una vecchia enciclopedia. Volumi pesanti, pieni di parole, che spiegavano il mondo. Lui li aveva venduti per inseguire qualcosa che nessuna definizione riusciva a contenere. Entrava in quella stanza, quasi in silenzio, come si entra in chiesa. Lei rideva poco, aveva occhi abituati a non chiedere niente. Attorno, il bordello viveva del suo teatro quotidiano, tacchi nei corridoi, letti che cigolavano, risate improvvise e subito spente. Ma su quel letto, viola, in quell'odore di cipria economica e finestre chiuse, accadde qualcosa che Gino non sapeva ancora raccontare. Capì che l'amore è una forza che altera i luoghi, che può spostare il soffitto di una stanza fino a trasformarlo in cielo. Disteso accanto a lei guardò sopra di sé e quel viola smise di essere vernice, diventò distanza, aria, infinito. Non c'erano più i muri, non c'era più il bordello, esistevano soltanto due persone sospese in un istante troppo fragile per essere trattenuto. Le altre donne passavano nel corridoio senza capire, la vita continuava a chiedere soldi in fretta e sopravvivenza, ma lui restava immobile dentro quella rivelazione improvvisa. Anche il luogo più disperato del mondo può diventare sacro se qualcuno lo guarda con amore. Poi tutto finì come finiscono le cose vere, senza spiegazioni. Lei andò via, lui non ebbe il coraggio di seguirla. Forse pensò che certe apparizioni si spezzano appena tenti di trattenerle. Non la rivide mai più e quindi lei non seppe mai di essere rimasta imprigionata dentro una canzone destinata a diventare eterna. Le parole arrivarono dopo, semplici come una confessione sussurrata al buio. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra di noi. Quando il brano venne proposto per la prima volta, sembrò poca cosa, una canzone troppo fragile, troppo lenta, troppo nuda. Qualcuno la liquidò come una malinconia qualunque. Poi arrivò la voce di Mina. La sala si fermò. Lei finì di cantarla e si mise a piangere. Non era soltanto musica, era quel momento misterioso in cui una canzone smette di appartenere a chi l'ha scritta e diventa vita di tutti. Chi l'ascoltava si alzò in piedi senza sapere bene il perché. Forse perché ciascuno, almeno una volta, aveva visto un soffitto trasformato in cielo. Gino Paoli cantava in un modo diverso dagli altri. Poteva leggere l'elenco telefonico e farlo sembrare una carezza. La sua voce non spingeva mai, galleggiava, entrava nelle parole come un musicista entra nel respiro di uno strumento, come un flauto, come una chitarra suonata nella stanza accanto. Poi arrivò Ennio Morricone. Amici di stadio, amici di silenzi, due uomini che avevano capito che la musica non serve a spiegare le emozioni, ma a lasciarle sospese nell'aria. Morricone ascoltò quel brano e provò a riportare là dove era nato davvero, dentro quella stanza dal soffitto viola. Nacque così quell'armonica lontana, sottile, quasi trattenuta, un suono che sembrava arrivare da un corridoio vuoto o da un ricordo che non vuole svanire, una sensazione senza nome. Molti anni dopo Gino Paoli avrebbe trovato finalmente la parola giusta: orgasmo. Non nel senso del corpo, ma in quello dell'anima, quell'attimo brevissimo in cui tutto sparisce, il dolore, la miseria, la paura del domani, e resta soltanto una vertigine luminosa, come vedere il cielo sopra di noi, dentro una stanza qualunque.
1: Quando sei qui con me,

Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Babe, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Qui a Motor News torniamo a parlare di sicurezza e due ruote, con un aggiornamento che interessa da vicino tutti noi motociclisti. Dal prossimo 1 ottobre la Spagna introduce l'obbligo dei guanti da moto e delle scarpe chiuse sulle strade extraurbane, con sanzioni da 200 euro per chi ne fa a meno. Dopo la Francia, un altro grande paese europeo stringe le maglie sull'equipaggiamento tecnico. A questo punto ci si chiede: cosa succede da noi? In Italia resta per ora obbligatorio il solo casco, ma i lavori per la riforma del nostro codice della strada sono nel vivo. Tra le proposte sul tavolo del Ministero si discute proprio di introdurre guanti, protezione per la schiena ed airbag sulle tratte autostradali. In attesa di capire quali norme entreranno davvero in vigore, il consiglio resta sempre lo stesso. La protezione fa la differenza, indipendentemente dalle multe. Casco ben allacciato e guanti sempre ben stretti, e magari lo smartphone connesso a Radio Music for People.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits without interruption.
4: Mbote, mbote, bandeko, banso, bae bazali kolanda biso na etando ike. Tozali na esengo ya koyebi sabino ete, milulu monene ya loyembo ya sika oe salami, na ba langanzembo na biso, na kombo ya awilo longomba pe inos bi. Tolanda.
5: Je n'ai pas peur de manger seul.
6: Inos. Awilo.

0: flat Ibra na Lemba. Lemba.
1: Lemba.

Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmog durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma cumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Domenica Rita Adriana Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, considerata una delle migliori voci della musica italiana, una voce che aveva una duttilità tra i suoi registri incredibile, tanto da coniugare note passionali a note drammatiche con facilità ed avere una sofisticata e forte intensità interpretativa. La sua carriera comincia agli inizi degli anni 60 e subito si fa notare vincendo unica interprete femminile due Festival Bar nel 1972 con la canzone Piccolo Uomo.
1: Piccolo uomo, non mandarmi via.
0: E nel 1973 con Minuetto. Nel 1978, tra i suoi tanti sodalizi, si esibisce anche all'Olimpiade di Parigi con una recita al fianco di Charles Aznavour e poi con Ivano Fossati, dal quale ne scaturirà non solo una collaborazione artistica, ma anche sentimentale, che culminerà con l'album Danza del 1978. Nel 1983 però decide di ritirarsi dalle scene a causa di maldicenze sul suo conto che la allontaneranno dai riflettori per 6 anni. Nel 1983, nell'ambiente dello spettacolo, infatti comincia a circolare una brutta voce, la voce che Mia Martini porti sfortuna. L'artista si ritrova così a misurare quanto siano profondi gli abissi della cattiveria e della stupidità umana. Frustrata e messa ai margini, Mimì abbandonerà quello che fino a quel momento era stato il suo mondo. Poi però gli amici, quelli che non ti abbandonano mai come Renato Zero, ma soprattutto Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e alla Fonit Cetra, unica etichetta disposta ad offrire alla cantante un contratto discografico, dopo anni di dolore e sofferenza, Lauzi e Fabrizio rispolvereranno un brano scritto nel 1972, convinti che con questo non potranno nuovamente fare ostruzionismo alla candidatura di Mimì al Festival di Sanremo. Il festival sarà quello del 1989. Però agli inizi la Martini non vuole ascoltare il brano, non si sente pronta a riprendere in mano la sua vita, la sua carriera. Insomma, la storia sulle maldicenze l'hanno portata ad una depressione devastante. Poi però le cose fortunatamente cambiano. Ascolta il brano e dice: chi l'ascolterà in futuro avrà ancora brividi, perché si ricorderanno di una emozione intensa che abbiamo vissuto insieme. Mimì se ne andrà per sempre il 14 maggio del 1995, ma nel cuore di chi l'ha amata rimarrà però scolpita l'esibizione di quel capolavoro dal titolo Almeno tu nell'universo.

Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. Non esiste la moto da donna. Esiste la moto che ti fa toccare terra con tutti e due i piedi e quella che ti fa cadere nel parcheggio del supermercato davanti a 30 persone. Mettiamo subito le cose in chiaro perché su questo tema si dicono un sacco di stupidaggini. Una moto non ha il sesso. Ha tre numeri: quanto pesa, quanto è alta la sella e quanto è cattivo il motore quando apri il gas. Il punto è che il mercato per 30 anni ha progettato moto per un tizio di 1,80 m

0: 70 da 80 kg. Se sei alta 1,60 m, quella moto lì non è difficile, è semplicemente della taglia sbagliata. E vale identico per un uomo di 1,65 m, che infatti soffre esattamente come te e non lo dice a nessuno. Il numero dell'altezza sella da solo è una mezza bugia. Ci torniamo. E quando capisci perché non guardi più una scheda tecnica come prima? Honda CB125R. Partiamo dalla più leggera di tutte e con una piccola trappola. 130 kg. Sono 50 kg in meno di una moto media. Si sposta in garage con una mano e a spinta la giri come una bicicletta pesante. 15 cavalli, patente A1, 5.000 euro. In città è una lama. Poi però guardi la sella. 82 cm. È una delle moto più alte di tutta questa lista. La CB125R è perfetta se hai le gambe lunghe e vuoi qualcosa che non pesi niente. Se sei alta 1,60 m, al semaforo ti ritrovi in punta di piedi su una moto che potresti alzare da terra col mignolo. Assurdo, ma è così. E se questo è il tuo caso, non buttarla via subito. Su una moto così leggera un centimetro di sella lo recuperi da un sellaio, scarnendo l'imbottitura. 100 euro spesi bene. Yamaha MT-03. Questa invece i conti li fa giusti. 168 kg, sella a 78 cm, 42 cavalli e circa 6.000 euro. È una A2 nata bene. Il bicilindrico è dolce sotto, non ti strappa il polso. Ma sopra i 7.000 giri si sveglia e ti fa ridere. E il serbatoio è stretto proprio dove appoggi le ginocchia, quindi le gambe scendono dritte verso terra. È la moto che compra chi ha appena preso la patente e la tiene per 5 anni, perché non la supera mai davvero. Sotto ha lo stesso telaio della R3 da pista, quindi in curva è precisa sul serio, non solo tranquilla. L'unico neo. Le sospensioni sono economiche e sulle buche brutte lo senti tutto. Ma a questo prezzo cosa vuoi? Royal Enfield Hunter 350. 4.300 euro. Ripeto, 4.300 euro. Moto nuova, garanzia, concessionario. 181 kg, sella a 79 cm, 20 cavalli. 20. E qui parte il commento del tipo al bar. Ma con 20 cavalli non vai da nessuna parte. Ecco, quel tipo lì non ha mai guidato in centro. La Hunter è cortissima, gira su se stessa e il monocilindrico spinge tutto in basso, dove serve davvero. Non è una moto per l'autostrada, va detto onestamente. Sopra i 120 comincia a lamentarsi, ma per città, statali e giri della domenica è la cosa più divertente che compri con quel budget. BMW G310R. 164 kg, 34 cavalli, 6.200 euro. E il pezzo forte, la sella di serie è a 78 cm e mezzo, ma BMW ti vende la sella bassa ufficiale che ti porta a 77. Sembra poco, un centimetro e mezzo, non lo è per niente. Un centimetro e mezzo è la differenza tra la punta del piede e mezza pianta appoggiata. È la differenza tra fermarti tranquilla e fermarti col cuore in gola. Triumph Speed 400. 170 kg, 40 cavalli. Sella a 79 cm, 5.700 euro. Questa è la moto che risolve un problema estetico che nessuno ammette. Molte moto facili sono anche moto un po' tristi. La Speed 400 no. È una Triumph vera, fatta bene, con le finiture giuste. E per strada la gente si gira. Il motore è un monocilindrico moderno, quindi coppia piena già a 3.000 giri e frizione leggerissima. Zero sforzo alla mano sinistra, che dopo mezz'ora di traffico è esattamente quello che vuoi. E c'è un dettaglio che scoprirai solo guidandola. Il manubrio è vicino, non devi allungarti in avanti per arrivarci. Se hai le braccia corte questo cambia tutto, perché resti dritta e non appoggi il peso sui polsi. Se dovessi consigliare una prima moto a qualcuno che non vuole sentirsi in sella a un elettrodomestico, direi questa. Ducati Scrambler Icon. Sì, una Ducati. 185 kg, sella a 79,5 e la sella bassa ufficiale ti porta a 78. La versione depotenziata per la A2 costa 9.990 euro, quindi non è nemmeno la follia che pensavi. Perché sta qui? Perché è larga come un chiodo. Il motore è un bicilindrico a L stretto, il telaietto è sottile e tra le gambe non hai niente. Poi hai il manubrio largo e alto. E con un manubrio largo, le manovre da fermo diventano ridicolmente facili. Fai leva, non forza. È la moto che ti fa capire che potenza e fatica non sono la stessa cosa. Royal Enfield Meteor 350. Sì, di nuovo Royal Enfield, e no, non mi pagano. 4.500 euro, sella a 76 cm e mezzo, 191 kg. E qui ti sciolgo il nodo che ti ho lasciato all'inizio. L'altezza sella scritta sul dépliant si misura su un punto solo, il più basso della sella. Ma tu a terra non ci arrivi con quel punto, ci arrivi con le gambe che devono passare attorno alla moto. La Meteor è stretta davanti alla sella e il peso sta bassissimo, sotto le tue ginocchia. Tradotto, da ferma sembra pesare 40 kg in meno di quello che pesa e il test da fare in concessionaria dura 10 secondi. Bene, per questa edizione è tutto e prima del prossimo, a voi la programmazione di Radio Music for People.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara: se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Okay, this is called Orphans and we never mess this up.

Londra 1977. Negli uffici della EMI Records siedono uomini potenti, esperti, abituati a decidere il futuro degli altri. Di fronte a loro c'è Kate Bush, un adolescente. Contratto appena firmato, album di debutto non ancora pubblicato. Nessuna hit, nessuna leva, nessun potere. O almeno così credono. Kate infatti ha scritto una canzone che li mette a disagio. Si intitola Wuthering Heights. È ispirata a un romanzo gotico dell'Ottocento. È cantata dal punto di vista di un fantasma. La voce sale acuta, irreale. Non c'è disco, non c'è rock, non c'è niente che assomigli al 1977.

Per la Amy è un problema: troppo strana, troppo letteraria. Le radio non la passeranno mai, hanno un altro singolo in mente, più sicuro, più normale. Kate ascolta, poi a un certo punto parla e dice: ok, se non pubblicate Cime Tempestose come singolo, non pubblicherò mai l'album. In quel momento il silenzio. Nel 1977 le artiste non danno ultimatum, obbediscono, ringraziano, scendono a compromessi, ma Kate Bush no. Lei decide di non pubblicare l'album se non faranno quello che lei ha in mente. La Amy deve scegliere, quindi, pensare che stia bluffando o capire che quella ragazza sa esattamente chi è. Quindi scelgono di crederle. Il 20 gennaio del 1978 Wouter & Hates esce come singolo di debutto. I conduttori radiofonici restano interdetti. Il pubblico non ha mai sentito nulla di simile. Una voce che non canta, incanta. Un fantasma che bussa a una finestra tra le brughiere dello Yorkshire. Il video musicale mostra una Kate Bush a piedi nudi vestita di rosso che danza come se non appartenesse a questo mondo.

critici litigano. Dicono è pretenziosa, però intuiscono che è geniale. Ma è il pubblico che decide. E nel marzo del 1978 la canzone arriva al numero uno delle hit parade e resta lì per 4 settimane. Kate Bush diventa quindi la prima donna britannica a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa a soli 19 anni. Kate potrebbe diventare una pop star convenzionale, ma non lo fa. Infatti nel 1979 crea Tour of Life, teatro, danza, narrazione, un concerto che sembra un'opera. Poi fa qualcosa di impensabile, smette di andare in tournée per sempre, non per paura, ma per controllo. Mentre il mondo corre, Kate si chiude nel suo studio, lavora lentamente alle sue condizioni. Nel 1985 pubblica Hounds of Love. Dentro c'è una canzone incredibile, si intitola Running Up Daddy Hill. Un altro capolavoro, un'altra regola infranta e ancora una volta nessun tour. Nel 2022 una serie TV, Stranger Things, un'intera generazione scopre Kate Bush. Running Up That Hill diventa virale. Nel giugno del 22 la canzone torna alla numero uno del Regno Unito, ma Kate Bush questa volta ha 63 anni e diventa di nuovo la donna più anziana a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa, la stessa donna che era stata la più giovane. Kate Bush quindi non ha mai seguito le regole, non ha mai chiesto il permesso, non ha mai smesso di fidarsi della propria visione. L'industria voleva compromessi, lei chiese fiducia e aveva ragione. E 49 anni dopo quel canto di fantasma continua a bussare e forse, se ascoltiamo bene, la finestra non si è mai chiusa.

0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: One, two, three.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for
2: People. Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori orientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, e formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha tenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flash Dance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. Tre Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. In questa edizione parliamo di un'icona del mondo dei tre ruote che si prepara a rivoluzionare il proprio futuro. Il nuovo Can-Am Spyder F3. Il colosso canadese alza l'asticella e presenta importanti aggiornamenti visivi e tecnici pensati per ridefinire l'esperienza on the road. A prima vista spicca un design ancora più aggressivo e muscoloso, con linee del cupolino riviste per ottimizzare i flussi aerodinamici e garantire massima stabilità anche alle alte velocità. Ma le novità non si fermano alla carrozzeria. A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completamente rinnovato, con una nuova strumentazione digitale più intuitiva, connettività avanzata per lo smartphone e una suite di sistemi elettronici di ausilio alla guida affinata per garantire la massima sicurezza su ogni tipo di asfalto. Invariato il cuore pulsante e la filosofia che ha reso celebre la gamma F3, la combinazione perfetta tra la libertà di una moto e il controllo di un veicolo a tre ruote, con una posizione di guida ribassata ed ergonomica, ideale per macinare chilometri nel massimo del comfort. Se amate viaggiare senza passare inosservati, il nuovo Can-Am Spyder F3 promette di essere il punto di riferimento assoluto per i prossimi anni. Punto forte per chi sta valutando l'acquisto. Il listino parte da circa 27.000 euro per la versione d'ingresso F3S, fino a superare i 32.000 euro per le versioni limited accessoriate da grande turismo. Per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo approfondimento di Motor News, sempre a cura di Marco Veronese. Ma la grande musica non si ferma mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione. Alta rotación. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.
3: Je marchais dans les pas de Lazienski à Varsovie et je vis

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox. Avete

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono, e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto, che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: quando è nata la televisione.
1: Mesdames et messieurs, bonjour.
0: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico proposto da Philo Farnsworth e Vladimir Zworykin. Le prime televisioni a tubo catodico furono prodotte nel 1934, ma la diffusione su larga scala avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziarono nel 1954 con il programma nazionale della RAI. La televisione ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni, passando dai tubi catodici ai televisori ultrapiatti con schermi LCD e LED e successivamente al formato HD, 4K e 8K con immagini ad alta risoluzione. Oggi la televisione è diventata smart, collegandosi a internet e offrendo una varietà di servizi e contenuti digitali. È diventata una parte onnipresente della vita quotidiana di molte persone.

C'è un momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi, non per caso, ma per necessità, come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli delle Stelle.

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album, improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles, un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda,

Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante, Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale, coerente con il suono che stanno costruendo, il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto, Figli delle Stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima, una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato, è come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, Figli delle Stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle Stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni, persino il rap, con brani come Quale Idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi Figli delle Stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico, di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre, sul web, nei live, nelle feste, nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia, non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari, non sa di quel rischio, né tantomeno di quel salto nel vuoto, ma lo sente, perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note, portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione, forse davvero siamo figli delle stelle, perché ogni tanto anche sulla Terra capita che si allineino, e quando succede, nascono magie come questa.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Auto elettriche, energie pulite, futuro verde. Ma qual è il vero costo della transizione ecologica? Mentre l'Occidente si vanta dei suoi traguardi di zero emissioni, nella Repubblica Democratica del Congo oltre 40.000 bambini lavorano come schiavi nelle miniere di cobalto. Scavano a mani nude, respirano polveri tossiche, rischiano la vita ogni giorno. Per cosa? Per le batterie delle nostre auto elettriche, per il nostro sogno sostenibile. Dietro ogni vettura è green, c'è il sudore e il sangue di chi non ha voce. Bambini senza infanzia, pagati pochi centesimi, mentre le multinazionali e i governi occidentali firmano accordi climatici e si riempiono la bocca di parole come equità e diritti umani. E l'ipocrisia più crudele, predicare la giustizia sociale mentre si finanzia l'inferno di chi estrae per noi le risorse del futuro. La transizione ecologica ha due facce, quella pulita, mostrata al mondo, e quella sporca, nascosta nel fango delle miniere africane. Se lo zero netto si basa sullo sfruttamento dei più deboli, allora dobbiamo chiederci quanto vale davvero la nostra coscienza ambientale, o siamo disposti a sacrificare i diritti umani sull'altare del green?

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sacco e non succede proprio niente.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodø. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

qui. Se vuoi trovare la California, se vuoi volare con l'aereo sull'oceano, metti la mano qui.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

Behind, dietro le storie della musica. Benvenuti nel mondo del funk più potente della West Coast. Oggi vi parlo dei Tower of Power, la band che da oltre 50 anni fa muovere teste e cuori con un mix inconfondibile di soul, funky, rhythm and blues e soprattutto una sezione fiati che è diventata una leggenda. La storia inizia nel 1968 a Oakland, in California, quando il sassofonista Emilio Castillo e il suo compagno di avventure Stephen Doc Kupka, baritono dal suono profondo come un motore diesel, decidono di formare una band capace di unire precisione tecnica e fuoco soul. Nascono così i Tower of Power e da lì il resto della storia della dance floor.

Il loro primo grande successo arriva nel 1973 con What Is Hip, brano che ancora oggi è un biglietto da visita musicale riconoscibile alla prima nota. Segue Soul Vaccination e nel 74 ecco il loro singolo più famoso in assoluto, You're Still a Young Man, una ballad struggente diventata un classico del repertorio del soul mondiale. La Top Horn Section è considerata una delle migliori al mondo e hanno collaborato con Elton John, Santana, Aerosmith, Ray Charles, Huey Lewis and the News. E quando dici Top Horns, dici precisione chirurgica e groove che spacca le casse. Il nome Tower of Power nacque quasi per caso durante un concerto. Castillo cercava un nome che suonasse potente e così la torre è stata costruita istantaneamente. Nel corso degli anni poi i Tower of Power hanno avuto molti vocalisti, ognuno con il proprio stile, da Lenny Williams, voce iconica dell'era d'oro, fino a Larry Baggs e Ray Greene. La band è famosa per esibizioni dal vivo incredibilmente precise. Ogni concerto è una lezione di funk. Si dice che i Tower of Power non suonino semplicemente, insegnano. Nel linguaggio dei fan, Soul Vaccination è diventato un modo di dire, significa curarsi con il potere del soul e del funk, di cui sono veramente portatori i Tower of Power. La band ha superato ormai la soglia dei 55 anni di attività, mantenendo però un suono attuale e una freschezza che ha pochi rivali nella musica americana. Questa era la storia dei Tower of Power, i maestri del funk di Oakland, una band che non solo ha scritto pagine di musica, le ha incise con una sezione fiati capace di far vibrare qualsiasi palco del mondo. E ora che dite? Ci ascoltiamo un po' di groove?

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dietro le quinte del mondo dei motori. Vi siete mai chiesti perché l'Italia, un tempo regina dell'auto, produca sempre meno vetture tra i propri confini? Questa volta lo ascoltiamo grazie ad una testimonianza di un meccanico che in rete si è sfogato così.
2: Tre motivi per cui l'Italia non fa più macchine. Il primo, non abbiamo più una casa automobilistica italiana. Stellantis è olandese e comanda Parigi. Noi siamo solo l'officina che possono chiudere quando vogliono. Due, l'Europa ha imposto l'elettrico. Noi eravamo i re dei motori piccoli, il Fire, il Multijet, il T-Jet, il Twinspark. L'elettrico ha cancellato 50 anni di vantaggio a nostro favore e ci ha costretti ad inseguire l'industria cinese. Fateci caso, il risultato è quello che vedete tutti i giorni, siamo invasi. 3. Abbiamo l'energia più cara d'Europa. Come fai ad accendere una fabbrica se ti costa il doppio degli altri? Lo sai la verità qual è? È che ci hanno venduto e smontato a pezzi. E non è una crisi, è un piano perfetto, perché eravamo i più bravi. Se anche tu sei incazzato come me, scrivilo nei commenti. Auto Chopper, ti voglio bene!
0: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Dubai semina delle nuvole e desalinizzazione per contrastare la carenza d'acqua. Entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale potrebbero affrontare una carenza d'acqua e Dubai, situata in una delle regioni più aride del mondo, sta cercando soluzioni innovative per affrontare questo problema. Una di queste soluzioni è la semina delle nuvole, una tecnica di modificazione meteorologica che migliora la capacità delle nuvole di produrre pioggia. Nel processo di semina delle nuvole gli aerei vengono utilizzati per posizionare particelle di sale igroscopico all'interno delle nuvole cumuliformi. Queste particelle attirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud shedding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. In luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative, come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite.
1: Le notizie di Cocktail Magazine.

0: International Vibes.
1: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Essendo la prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

Alla posizione numero 7 vogliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio. On a

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: is World Parade, New Hit, on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre di

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
7: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: When my zamin, whoop 'em come body.
4: What else?

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: And now, Radio Luxembourg.

0: play again tomorrow night.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, Radio Luxembourg 208.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love is better than wine.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra, Kenny Roberts.
1: Luci soffuse, grandi emozioni, le canzoni slow.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Non c'era nessun'altra rock band che faceva quello che facevamo noi, e cioè parlare di cose vere, anche in modo duro, ma trattare la realtà, così proprio come faceva Andy Warhol. Lou Reed.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: That's it.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tempo di radio, tanto tempo fa, quando il passato ritorna presente.
1: Ben ritrovati cari amici di Radio Energie, buona estate e buone vacanze a tutti da parte di Richard Schuh. Tra poco la Power Play, 20 minuti di musica senza alcune interruzioni. Il primo cantante ad aprire le danze è un inglese, Jenson Kay, nato appunto a Londra nel 1969, figlio di un cantante jazz. Nel 1986 incide un singolo hip hop e si propone come cantante breakdancer. Nel 92 fonda i Jamiroquai, formazione il cui funky bianco, ispirato a Jill Scott Aaron e Stevie Wonder, conquista il pubblico e ha conquistato sicuramente anche noi.

0: piace Fame Italia? Vuoi segnalarci un brano in particolare da inserire nella nostra Heavy Rotation musicale? E allora, cosa aspetti? Invia un'email all'indirizzo fmitalia@email.it. Attenzione, FM Italia scritto per esteso. Indica il pezzo che vuoi inserire. Lo ascolterai su FM Italia. E buon ascolto.
1: Allora come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme. E non ci penso mai, mai, mai. Ah, come sarebbe stato? Se ricordare è facile.

0: L'ambizione è di viverci per sempre. Quella voglia è il calore che ci unisce. Tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì e ci sentivamo unici. E adesso

0: E adesso cosa ci resta se tutto questo non basta?
1: Sanno parlare, ascoltare, camminare, correre, suonare, dipingere e riprodursi. Sono i robot, esseri artificiali che negli ultimi anni si sono evoluti fino a diventare più umani degli stessi umani. L'ultima novità del settore, come spesso accade, arriva ancora una volta dal Giappone, dove un'equipe di scienziati ha realizzato il primo androide dotato di una sorta di epidermide estremamente simile a quella umana. Per rendersi conto si tratta di un essere non biologico, fanno sapere gli addetti ai lavori, ci si deve soffermare a guardare il robot per diversi secondi, ancora si è lontani dal riuscire a realizzare un essere capace di ingannare l'occhio umano, ma i passi compiuti fino ad oggi sembrano promettere grandi ed imminenti risultati. Hiroshi Ishiguro, ricercatore dell'Università di Osaka e responsabile anche del progetto, ritiene che l'androide da lui realizzato, una donna robot ribattezzata Rempli Q1, sarà il primo di una grande serie. Voglio arrivare a costruire robot così simili all'uomo, ha detto lo scienziato, da riuscire a ingannare la nostra percezione anche per una decina di minuti. L'obiettivo, stando alle spiegazioni di Ishiguro, è quello di creare un sistema elettronico capace di mettere a proprio agio gli esseri umani. Parlare con una macchina dotata di semplice display e tastiera non è una soluzione. Ma Rempli Q1 non si limita a stupire chi la osserva soltanto per via del suo aspetto. L'androide, realizzato in soffice silicone, è dotato di 32 attuatori di movimento solo nella parte superiore del suo corpo. Questi, controllati da un meccanismo ad aria compressa, le consentono di muoversi quasi come un essere umano. Inoltre, spiega Ishiguro, il robot può anche interagire con le persone.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a Rotazione.

0: Se non avessi fatto quello che faccio oggi, starei viaggiando in giro per il mondo su una motocicletta.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

Lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software AutoTune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano Believe di Cher. Trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talkbox. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama trap. La trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte e i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetrio Big Mac e Terry Southwest, T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come in molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery. Yeah.

Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2020.

2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro, altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora. Qui

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Behind, dietro le storie della musica. Agli inizi degli anni 70, Paul McCartney era un uomo in fuga. Fuga dai Beatles, dal peso di un mito troppo grande e soprattutto da una stampa britannica che non gli perdonava nulla. Con Linda, sua moglie e compagna di ogni avventura, e il fidato Danny Lane, aveva fondato i Wings, una band nata più per amore e libertà che per gloria. Una famiglia in viaggio, un circo rock and roll fatto di bambini, animali domestici e musica che profumava di rinascita.

Un giorno, durante una tournée, i Wings accolsero a bordo un giornalista. Sembrava a primo impatto simpatico, curioso. Diceva di voler scrivere non una recensione, ma un ritratto di una famiglia in viaggio. La vita di Paul e Linda e dei loro piccoli, Heather e Mary, e la neonata Stella, tra autobus, palchi e soundcheck. Gli aprirono le porte di tutto, prove, backstage, chiacchiere nei corridoi d'hotel, ma lui il concerto non lo vide mai. Partì prima dello show con la scusa di un impegno improvviso. Ebbene, una settimana dopo, sulle pagine del suo giornale comparve una recensione cattivissima, una struncatura feroce, velenosa, di un concerto che peraltro non aveva mai visto. Paul, leggendo quelle righe, rimase di sasso, poi rise, e con lui Linda. Non era rabbia, no, era un misto di incredulità e sarcasmo.

Così nacque un'idea, una piccola dolce vendetta che avrebbero realizzato, anzi diciamo pure naturale. Danny Sewell, il batterista, lo racconta nel nuovo libro Wings, The Story of the Band on the Run. Stella era ancora una neonata, ricorda, e una mattina Paul e Linda decisero di mandare un souvenir a quel giornalista. Prese una piccola cacchina della bambina, la sistemarono in un portasapone di plastica dell'hotel con cura, quasi affetto, e la impacchettarono come un dono. Poi la spedirono, senza biglietto di accompagnamento, senza firma, solo quel piccolo omaggio profumato di ironia. Una vendetta infantile? Ma forse, ma anche un gesto squisitamente McCarthyano, elegante, beffardo, insomma surreale. Una risposta perfetta ad un giornalista rozzo, come lo definì lo stesso Sewell, perché a volte il modo migliore per disinnescare il veleno è rispondere con un sorriso e magari con un portasapone ben chiuso. Così, tra un successo e una marachella, i Wings continuarono la loro corsa, una band di famiglia, un'avventura controcorrente fatta di amore, musica e un pizzico di follia. E oggi quel piccolo aneddoto riaffiora dalle pagine di un libro che racconta non solo la storia di una band, ma anche la leggerezza di un uomo che, dopo i Beatles, aveva ancora tanta, tantissima voglia di sorridere al mondo. Da Londra, un piccolo souvenir di Paul McCartney. E vi ricordo, mai provocare un ex Beatles, soprattutto se ha un neonato in casa.

Amici di Motor News, benvenuti! Chi ama il mondo dei tre ruote sa che il Can-Am Spyder regala emozioni uniche in viaggio, ma a volte sa anche regalare qualche buon mal di testa ai suoi proprietari. Ne sa qualcosa un noto rider americano che, di ritorno da un lunghissimo tour di 6.400 km fino in Florida, si è scontrato con una serie di grattacapi tecnici decisamente rognosi. Tra sassi vaganti che colpiscono il radiatore e fastidiosi codici di errore legati alle sospensioni, il vero colpo di scena è arrivato all'arrivo in garage. Ventole di raffreddamento impazzite che rifiutavano di spegnersi, costringendo il Centauro a staccare manualmente i relè a ogni sosta. Dopo una rapida diagnosi in concessionaria, la colpa è sembrata ricadere su un relè birichino e su una batteria non originale, che, a quanto pare, fa impazzire l'elettronica di bordo di questi veicoli. Ma attenzione, amanti delle Can-Am, perché c'è un errore comune che può costarvi un vero e proprio patrimonio. Chi non conosce bene questi mezzi è spesso convinto di dover pigiare con forza sul selettore del cambio marcia. Nulla di più errato! Così facendo, si rischia di spezzare la molla e i circuiti in plastica interni allo switch. Il risultato? Per colpa di una molletta dal costo irrisorio di appena 5 euro, vi ritroverete a dover sborsare ben 750 euro solo per il blocco interruttore del cambio, più ovviamente la manodopera. Morale della favola? Tra tagliandi da programmare a quota 29.000 km e piccoli interventi fai da te per non scaricare la batteria, la vita in sella a un Can-Am riserva sempre sorprese, tra la strada e l'officina. La passione per le tre ruote non si ferma, ma l'elettronica, si sa, richiede polso fermo, anche a motore spento. Questa è Motor News, a cura di Marco Veronese. Altre notizie e curiosità sul mondo dei motori nella prossima edizione che ascolterete tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.

0: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, e cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project AIR, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata!
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Se vuoi diventare qualcuno, devi essere un bastardo. E i Beatles sono stati grandissimi bastardi. John Lennon.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Diario di Bordo, su Radio Music for People.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso.
3: We will fill your world.

Ho iniziato cantando in chiesa. L'altare è stato il mio primo palcoscenico. Queste sono le mie radici e ne vado orgogliosa. Aretha Franklin.

perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe. L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Elle est pas belle, la version. Et elle est dans cet album.
1: Oui.
0: Et on va s'asseoir.
1: Je souhaiterais...
0: d'abord te remercier, Umberto, d'être venu. Merci. Je voudrais qu'on t'applaudisse une dernière fois. Merci.
2: Bonsoir. Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo tre minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Appropriate background music. So hit it there, Anthony.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
3: Informazioni, curiosità ed aneddoti sui vostri viaggi.

0: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

Chiudete gli occhi per un momento. Immaginate di entrare in un locale di New Orleans all'inizio del Novecento. Fa caldo, un caldo soffocante. Le finestre sono aperte, sì, ma non entra un filo d'aria. Decine di persone ballano strette l'una all'altra, il pavimento scricchiola. I musicisti suonano senza sosta e l'aria è impregnata dell'odore del sudore. Se qualcuno entrando avesse detto «qui c'è proprio del funk», non vi avrebbe fatto un complimento, perché prima di diventare uno dei generi musicali più influenti della storia, il funk era semplicemente un cattivo odore.

La parola funk compare nell'inglese americano già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Indica un odore forte, acre, stagnante. L'origine più probabile è il francese antico funkeur, ovvero fumare, emanare cattivo odore, quindi. Da lì il termine arriva all'inglese con un significato decisamente poco elegante. Negli Stati Uniti quella parola assume però una connotazione sociale, razziale. Veniva spesso utilizzata in modo dispregiativo nei confronti degli afroamericani, associando il loro lavoro fisico, il sudore e il corpo a qualcosa di sporco, di volgare. Insomma, di inferiore. Era un insulto, ma la storia della musica ci insegna una cosa straordinaria. Spesso ciò che nasce come discriminazione può essere trasformato in orgoglio. Ed è esattamente quello che accadde. La comunità afroamericana prese quella parola, la fece propria e la cambiò completamente di significato. Funk non era più qualcosa di cui vergognarsi. Diventava autenticità, verità. Diventava il corpo che vive, che danza, che lavora, che prega. Perché il funk nasce prima ancora che nei social, nelle chiese. Nelle chiese afroamericane del sud degli Stati Uniti, dove il culto religioso era profondamente diverso da quello europeo, non era composto da un silenzio e dalla distanza. Era fisico. Le persone cantavano, battevano le mani, rispondevano al predicatore, piangevano, urlavano, si muovevano.

la spiritualità passava attraverso il corpo ed è proprio per questa connessione tra ritmo, emozione e movimento che diventerà uno dei pilastri della musica afroamericana. Pochi anni dopo a New Orleans, quella stessa energia entra nei locali da ballo ed è qui che compare una figura quasi leggendaria, Buddy Bolden. Non esistono registrazioni della sua musica, nessuno sa con precisione come suonasse, eppure viene considerato ancora oggi uno dei padri del jazz. Tra i suoi brani più celebri c'era Funky Butt. Il titolo oggi può sembrare divertente, ma il riferimento era molto concreto. I locali erano pieni di persone che ballavano fino allo sfinimento, si sudava, si respirava, un'aria pesante, c'era odore di corpi. Quell'odore diventava parte dell'esperienza musicale. Funky significava reale, vero, senza filtri. Con il passare degli anni il termine entra nel linguaggio dei musicisti jazz. Negli anni 20 e 30 artisti come Louis Armstrong o Jelly Roll Morton utilizzano funky per descrivere un modo di suonare più intenso, più caldo, più vicino al blues. Non è ancora un genere musicale, è un atteggiamento, un suono che ha un'anima, un'esecuzione che non cerca la perfezione tecnica, ma l'emozione. Poi arriverà la rivoluzione. E questo avverrà negli anni 40, dove esplode il bebop.

0: Musicisti straordinari come Charlie Parker o Dizzy Gillespie trasformeranno completamente il jazz. Le armonie diventano sofisticatissime, gli assoli sono velocissimi, la musica diventa quasi una sfida intellettuale e straordinaria, ma anche difficile. Negli anni 50 molti musicisti sentono il bisogno di riportare il jazz con i piedi per terra. Nasce così l'hard bop. Artisti come Art Blakey, Horace Silver o Cannonball Adderley recuperano il gospel, il rhythm and blues e il blues. Le linee di basso diventano quindi più pesanti, la batteria insiste sul groove, i fiati sono aggressivi e il pubblico torna a muoversi. In quel periodo si comincia a parlare di funky jazz, è il ponte perfetto verso ciò che accadrà da lì a poco, perché negli anni 60 comparirà un uomo destinato a cambiare tutto, James Brown.
1: One, two, three, ho!

0: soul.
1: Non inventa il funk da zero, lo distilla, lo rende essenziale, lo porta all'estremo. James Brown prende il rhythm and blues e lo smonta completamente. Nelle sue canzoni non conta più tanto la melodia, conta il ritmo. Ogni strumento diventa una percussione. La chitarra non accompagna, ma colpisce. Il basso non segue, ma guida. La batteria costruisce una macchina perfetta. I fiati non decorano, esplodono. Brani come Papa Got Brand New Bag e I Got You, I Feel Good e soprattutto Cold Sweat ridefiniscono completamente il concetto di groove. Da quel momento il funk non è più aggettivo, è un genere musicale ed è impossibile restare fermi. Ma la storia non finisce qui. Negli anni 70 il funk esplode in tutte le direzioni. Da una parte troviamo Sly and the Family Stone, una band rivoluzionaria perché composta da bianchi e neri, uomini e donne, rock, soul, gospel, psichedelia, tutto insieme. Il loro album Stand dimostra che il funk può essere anche politico, sociale e profondamente innovativo. Poi arrivano i Parliament, guidati da George Clinton. Con il loro funk diventa fantascienza, costumi spaziali, concerti teatrali, astronavi sul palco. L'album Mothership Connection è una delle opere più importanti della musica afroamericana. È il manifesto del P-Funk, il funk psichedelico, colorato, libero, surreale. Quasi nello stesso periodo, i The Meters da New Orleans costruiscono il funk più minimale che esista. Pochissime note, ma ogni nota è nel posto giusto. Molti dei loro groove diventeranno tra i campioni più utilizzati della storia dell'hip hop. Negli anni 80 arriva un altro genio, da Minneapolis, Prince.

Con album come Controversy, 1999 e Purple Rain prenderà il funk e lo fonderà con il rock, il pop, l'elettronica, il soul. E il risultato sarà qualcosa di completamente nuovo, sexy, elegante e virtuosistico. Insomma, inimitabile. Anche Rick James contribuisce a rendere il funk uno dei linguaggi dominati dalla musica americana. E mentre tutto questo accade, il funk cambia il mondo. Senza il funk non esisterebbero la disco, non esisterebbe gran parte dell'hip hop, non esisterebbe il moderno R&B. Il DNA del funk è ovunque, ed è forse questa la sua vittoria più grande, essere nato da una parola che significava puzza ad essere diventato il profumo della libertà musicale. Se volete iniziare un viaggio nel funk, ecco 5 ascolti fondamentali: Cold Sweat, come abbiamo detto, di James Brown, il brano che cambia tutto, Stand di Sly and the Family Stone, dove il funk incontra la rivoluzione sociale, Mothership Connection dei Parliament, il capolavoro del P-Funk, Controversy di Prince, che porta il funk degli anni Ottanta, e infine una raccolta dei Meters per capire come poche note possono creare uno dei groove più irresistibili mai registrati. Perché il funk in fondo non è stato solo un genere musicale, è un modo di stare al mondo, significa essere veri, imperfetti, fisici e liberi. Ed è forse proprio per questo il motivo per cui dopo più di un secolo continua ancora a farci muovere senza nemmeno accorgercene.

0: Lo sapevate che in Italia per far arrivare 1200 euro netti nella busta paga di un dipendente, un datore di lavoro deve spenderne in totale ben 2200? Quasi la metà dello stipendio, insomma, sparisce subito in tasse e contributi, una trattenuta alla fonte che un tempo garantiva servizi pubblici efficienti, ma che oggi costringe i cittadini a pagare due volte. Basti pensare alla sanità, dove per saltare la lista d'attesa si è spesso obbligati a ricorrere al privato. A gravare sul sistema, secondo i dati, c'è anche la spesa per il welfare assistenziale, destinato a chi non ha mai versato contributi nel nostro paese. Se a questo aggiungiamo l'IVA al 22%, le accise e i vari balzelli quotidiani, il potere d'acquisto reale si azzera. In un mondo in cui si discute tanto di pagamenti digitali, la realtà è che il vero bancomat siamo noi.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.